0: RTL 102.0 FM.
1: A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
0: Punto Zero FM.

Sunlight creeps in, cracks in.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli-Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione. Cielo poco nuvoloso con venti di brezza sulla costa e sulle zone orientali, soffrirà bora moderata. In attenuazione in serata, temperature decisamente sopra la norma, 11 gradi la minima, 27 gradi la massima, 1000 metri 13 gradi e 2000 metri 6 gradi. Andiamo a vedere domani, cielo in genere variabile, non tutto esclusa la possibilità di qualche pioggia sulla costa. Temperatura minima 10 gradi, la massima 24, a 1000 metri 12, a 2000 metri 5 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: rest in peace.
1: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 6 ottobre, Ariete. Perfetto il transito della Luna in Leone per conferirci tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate, atmosfera propizia per fare la pace. Leone, la luna splenda nel nostro segno congiunta Giove, conferendoci coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare, ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio, l'intuizione ci sostiene. Bilancia, oggi grazie a un cielo propizio siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza, un evento mondano e un'occasione per nuove conoscenze. Scorpione, manteniamo la calma ora che la luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. Sagittario, martedì radioso con la luna in Leone che come sempre stravede per noi, carisma e un'energia di fuoco che realizzano nel tempo qualunque obiettivo. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Acquario, schierata sul fronte opposto, la luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Pesci, procediamo con i piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 6 e 49 minuti.
7: Punto Zero FM.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
3: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia fronte mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
6: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Affila utensili in Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a martedì 6 ottobre, San Bruno, accade oggi, iniziano le trasmissioni radiofoniche. 1924, 1889, inaugurato il Moulin Rouge, nato in questo giorno Le Coursier, 1887, architetto urbanista, Paola Ferrari, 1960, per lungo tempo la signora della Domenica, Paolo Valenti, invece 1922, anche lui, insomma, grande, elegante, allo stesso tempo vivace, che raccontava. Invece Klaus Di Biasi, che è un ex campione italiano di tuffi, 1947, 1943 Ottavio Bianchi, un ex calciatore. Andiamo a vedere invece scomparsi oggi: Eddie Van Halen, 2020, tra i big assoluti della chitarra, Edoardo invece Scarfoglio, che è stato anche lui dove si spense nel 1917, proprio oggi, insomma, però del 1917, grande giornalista e scrittore.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
3: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Good morning 101.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
0: Good morning 101.

0: Prisrčno dobrodošli v kafe Zacher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
1: Ricami Picio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il Ricami Picio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il Ricami Picio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 6 ottobre, Ariete. Perfetto il transito della Luna in Leone per conferirci tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate, atmosfera propizia per fare la pace. Leone, la luna splenda nel nostro segno congiunta Giove, conferendoci coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare, ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio, l'intuizione ci sostiene. Bilancia, oggi grazie a un cielo propizio siamo all'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. Scorpione, manteniamo la calma ora che la luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. Sagittario, martedì radioso con la luna in leone che come sempre stravede per noi. Carisma e un'energia di fuoco che realizzano nel tempo qualunque obiettivo. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Acquario, schierata sul fronte opposto, la luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Pesci, procediamo con i piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
5: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione. Cielo a poco nuvoloso con venti di brezza sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata. Temperatura minima 11 gradi, la massima 27. Domani invece cielo in genere variabile, non esclusa possibilità di qualche pioggia sulla costa, infatti 10 gradi la temperatura minima, 24 la massima. Andiamo a vedere invece Grado e Lignano. Oggi abbiamo invece poco nuvoloso velato, venti che vanno fino a 12 km all'ora, temperature dagli 11 ai 24. Domani invece è prevista nubi sparse, venti che vanno fino a 13 km all'ora, temperature dai 13 ai 22. Andiamo invece oggi a Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia con poco nuvoloso, venti che vanno fino a 14 km all'ora, temperature tra i 14 e i 23 gradi. Domani invece nubi di passaggio, venti che vanno fino a 18 km all'ora, temperature dai 16 ai 21 gradi.
3: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
6: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
7: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
6: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
7: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità qualità, ambiente, Uni-N ISO.
6: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino nella notte. Le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: È aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
9: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste.
3: ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. Terme-dobrna.si

0: 60 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
7: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
7: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
7: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Lussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
9: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
10: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
11: Wow, cos'è questo?
12: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
11: E sotto?
12: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
11: E le saune?
12: Sì, sono state completamente rinnovate.
13: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
14: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Cighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio, vi aspettiamo.
2: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Aiurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative

0: Innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 6 ottobre, Ariete. Perfetto il transito della Luna in Leone per conferirci tono e mordente. Conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate, atmosfera propizia per fare la pace. Leone, la luna splenda nel nostro segno congiunta Giove, conferendoci coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare, ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio, l'intuizione ci sostiene. Bilancia, oggi grazie a un cielo propizio siamo all'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. Scorpione, manteniamo la calma ora che la luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. Sagittario, martedì radioso con la luna in Leone che come sempre stravede per noi. Carisma e un'energia di fuoco che realizzano nel tempo qualunque obiettivo. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Acquario, schierata sul fronte opposto, la luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Pesci, procediamo con i piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:50.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:03.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: L'informazione torna più tardi.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
0: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
8: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
9: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno a tutti. Il tempo determinato dalla presenza in quota di una piccola goccia di aria fredda che sta portando un po' di nuvolosità su metà della nostra regione, ma nelle prossime ore ci aspettiamo schiarite sempre più ampie, quindi oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso senza precipitazioni particolari. Sulla costa venti di librezza e temperature massime nel corso del pomeriggio attorno ai 24-25 gradi. Domani probabilmente ancora al mattino cielo in genere poco nuvoloso, ma già in mattinata sulla pianura e sulla costa arriveranno nubi basse dal mare che porteranno cielo prima variabile, poi nuvoloso anche coperto nel corso del pomeriggio e sera, e sulla bassa pianura e sulla costa domani saranno possibili delle deboli piogge sparse, forse anche qualche locale temporale, poi un peggioramento del tempo per l'arrivo di un fronte nella giornata di giovedì, ma gli aggiornamenti li sentiremo più tardi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
4: Eccoci giunti a martedì 6 ottobre, San Bruno. Accade oggi, iniziano le trasmissioni radiofoniche. 1924, 1889, inaugurato il Moulin Rouge, nato in questo giorno Le Coursier, 1887, architetto urbanista, Paola Ferrari, 1960, per lungo tempo la signora della domenica, Paolo Valenti invece 1922, anche lui insomma grande, elegante, allo stesso tempo vivace, che raccontava. Invece Klaus Di Biasi, che è un ex campione italiano di tuffi, 1947, 1943 Ottavio Bianchi, un ex calciatore. Andiamo a vedere invece scomparsi oggi: Eddie Van Halen, 2020, tra i big assoluti della chitarra, Edoardo invece Scarfoglio, che è stato anche lui dove si spense nel 1917, proprio oggi, insomma, però del 1917, grande giornalista e scrittore.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Aria di festa e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
7: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:31.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Punto Zero FM.
1: Ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento CCNL gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
7: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

0: la mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
1: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
2: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questo è stata una partita molto positiva.
1: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
2: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
1: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi 2 finali a Pechino, Djokovic de Minaur, a Tokyo, Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
7: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
9: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
8: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
10: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
11: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: zia Giulia.
1: Punto Nutrizione, a cura della biologa nutrizionista, dottoressa Elisa Cosuta.
2: Buongiorno e bentornati a Punto Nutrizione. Che bello essere qui oggi. Siamo nella settimana della Barcolana. La nostra città si riempie di vele, il golfo è uno spettacolo. In questi giorni tanti di noi saliranno in barca, chi per fare veramente la regata, chi per fare il tifo, chi semplicemente per godersi un giro tra amici. Ma diciamoci la verità, per molti la gioia di uscire in mare porta con sé un piccolo incubo segreto, il mal di mare. Quella brutta sensazione che conosciamo un po' tutti, comincia con un po' di freddo, sbadigli continui, la bocca che si riempie di saliva e poi quel groppo allo stomaco che vi toglie ogni sorriso. E cosa fa la maggior parte delle persone prima di salire a bordo? Salta la colazione. Si dice non mangio niente, così se lo stomaco è vuoto non posso stare male. Ecco, oggi voglio dirvi una cosa semplicissima. Questo è il peggior errore che potete fare. Il mal di mare a digiuno peggiora 10 volte tanto. Oggi vediamo in parole semplicissime il perché e cosa mettersi in borsa per godersi la festa senza pensieri. Facciamo un piccolo passo indietro. Perché ci viene la nausea quando la barca balla? Non è colpa dello stomaco, parte tutto dalla testa. Succede che i nostri occhi e il nostro orecchio bisticciano tra loro. Se siete a bordo e guardate il fondo della barca o lo schermo del telefono, i vostri occhi dicono al telefono siamo fermi, è tutto immobile. Nello stesso momento però l'orecchio interno, che è la nostra livella dell'equilibrio, sente l'onda e dice ma cosa dici? Sì che ci stiamo muovendo. E il cervello si trova con due messaggi opposti, va in tilt e pensa come messaggio ancestrale c'è qualcosa che non va, forse abbiamo mangiato qualcosa di velenoso. E qual è la sua reazione istintiva per proteggerci? Cerca di farci svuotare lo stomaco. Ecco perché guardare lontano verso la costa o il faro della vittoria fa subito stare meglio. Aiuta gli occhi a vedere che vi state muovendo davvero, proprio come sente l'orecchio. E adesso arriviamo allo stomaco. Perché non dobbiamo lasciarlo vuoto? Pensate allo stomaco come una lavatrice. Continua a produrre succhi gastrici acidi. Se siete a digiuno, dentro non c'è cibo, c'è solo acido puro. Con il movimento della barca, quest'acido sbatte contro le pareti interne, le irrita e lo stomaco comincia a contrarsi a vuoto con crampi fastidiosissimi. Se invece nello stomaco mettete un po' di cibo solido, quel cibo fa da cuscinetto, assorbe l'acido come una spugna, placa i movimenti dello stomaco e manda un messaggio rassicurante al cervello. È tutto sotto controllo, stiamo digerendo. Tranquilli, avere qualcosa nello stomaco è la vostra prima cintura di sicurezza. Attenzione però, mangiare non significa la classica colazione da bar prima di saltare. Cappuccino caldo, brioche e spremuta d'arancia sono la combinazione peggiore al mondo. Intanto i liquidi caldi sballottano nello stomaco ad ogni onda. Poi la brioche ha grassi pesanti che restano sullo stomaco per ore senza scendere, pronti a risalire, e poi la spremuta aggiunge altra acidità a uno stomaco già agitato. La mattina della barca lasciamo stare cappuccino e cornetto. E cosa dobbiamo mangiare allora? La regola è facilissima da ricordare: cose asciutte, semplici e a piccoli morsi. Adesso vediamo tre cose perfette da utilizzare, da tenere nella tasca della giacca. Cibi secchi e compatti. Quindi del pane o cracker semplici di avena o grani antichi, masticati con calma prima di salpare o sgranocchiati a pezzetti durante la navigazione. Assorbono l'acido e tengono lo stomaco fermo. Qualche mandorla o cubetto di parmigiano, non un pasto intero, proprio pochi pezzetti masticati a lungo. Le mandorle tamponano l'acidità e il parmigiano vi dà energia e un pizzico di sale per non far calare la pressione se sentite un caldo o freddo improvviso. Poi, il super rimedio della nonna, che in realtà non è solo un rimedio della nonna, ma è riconosciuto da studi scientifici, lo zenzero. Lo zenzero è l'alleato numero uno contro la nausea. Calma direttamente lo stomaco. Potete portare qualche pezzetto di radice fresca da sgranocchiare o un pezzettino di zenzero disidratato o una borraccia con acqua e qualche fettina di zenzero fresco dentro. Da bere a piccolissimi sorsi, niente sorsate enormi d'acqua fredda, solo piccoli sorsi costanti. Una volta saliti a bordo, ricordate queste tre dritte. State all'aria aperta. Non scendete sotto coperta se sentite un po' di malessere. State all'aria dove il vento vi rinfresca la faccia. Mettetevi a fare qualcosa. Prendete il timone, aiutate con una cima, chiacchierate. Se tenete la mente occupata, il cervello smette di ascoltare la nausea. Fissate l'orizzonte. Guardate un punto fermo sulla terraferma. La Barcolana è una festa magnifica e il nostro mare è fatto per essere vissuto con il sorriso, non con la paura di stare male. Basta non salire a stomaco vuoto, portarsi in tasca qualcosa di secco, un pezzetto di zenzero e godersi il vento. Mettetevi al volante, o al timone in questo caso, della vostra salute, con semplicità e buon senso. Grazie per essere stati con me su Punto Nutrizione. Buon vento a tutti, godetevi la settimana di festa e buon proseguimento su Radio Punto Zero. Just
1: in time. Radio Orologio.
0: Sono le 11 e 17 minuti.
1: Punto Zero.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
5: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
6: Cighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945. In cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio. Vi aspettiamo.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering.

0: streaming 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:35.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno a tutti. Il tempo determinato dalla presenza in quota di una piccola goccia di aria fredda che sta portando un po' di nuvolosità su metà della nostra regione, ma nelle prossime ore ci aspettiamo schiarite sempre più ampie, quindi oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso senza precipitazioni particolari. Sulla costa venti di brezza e temperature massime nel corso del pomeriggio attorno ai 24-25 gradi. Domani probabilmente ancora al mattino cielo in genere poco nuvoloso, ma già in mattinata sulla pianura e sulla costa arriveranno nubi basse dal mare che porteranno cielo prima variabile, poi nuvoloso anche coperto nel corso del pomeriggio e sera, e sulla bassa pianura sulla costa domani saranno possibili delle deboli piogge sparse, forse anche qualche locale temporale. Poi un peggioramento del tempo per l'arrivo di un fronte nella giornata di giovedì, ma gli aggiornamenti li sentiremo più tardi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore 2 gravi incidenti in 2 diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero 1 del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
4: Avviso di ricerca personale. Il CAFC SPA, primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
5: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Wow! Cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che

0: Nutella Ferrero 750 grammi, la trovi a solo 4,89 euro. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:36.
2: Punto zero.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
7: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca, due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus, si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili, uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
2: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
4: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
5: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
4: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi. E questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia, che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
2: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
9: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
10: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
11: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
10: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
12: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
13: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
2: Moon. La luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
3: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 9 minuti.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
7: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
8: Il ricamo che ti distingue.
9: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
10: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
11: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
13: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione. Cielo a poco nuvoloso con venti di brezza sulla costa, sulle zone orientali, soffierà bora moderata. Temperatura minima 11 gradi, la massima 27. Domani invece cielo in genere variabile, non esclusa possibilità di qualche pioggia sulla costa. Infatti 10 gradi la temperatura minima, 24 la massima. Andiamo a vedere invece Grado e Lignano. Oggi abbiamo invece poco nuvoloso, velato, venti che vanno fino a 12 km all'ora, temperature dagli 11 ai 24. Domani invece è prevista nubi sparse, venti che vanno fino a 13 km all'ora, temperature dai 13 ai 22. Andiamo invece oggi a Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia con poco nuvoloso, venti che vanno fino a 14 km all'ora, temperature tra i 14 e i 23 gradi. Domani invece nubi di passaggio, venti che vanno fino a 18 km all'ora, temperature dai 16 ai 21 gradi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Tempo ancora determinato da un po' di nuvolosità sulle zone di costa, richiamata da una depressione in quota che si porrà sul centro Italia, richiama un flusso da sud piuttosto umido ma soltanto in quota, senza precipitazioni. Quindi il cielo rimarrà questa mattina ancora per poco nuvoloso e variabile, con schiarite via via progressivamente più ampie, fino a diventare anche sereno col passare delle ore. Sulla costa venti direttamente di brezza, piuttosto debole. Temperature massime fino a 23-24 gradi sulla costa. Domani inizialmente prime ore del mattino forse ancora cielo poco nuvoloso, ma poi nuvolosità in aumento per l'arrivo di nubi basse da sud, dal mare, dall'Adriatico, quindi il cielo che nel corso del pomeriggio diventerà anche nuvoloso coperto, con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. È possibile verso sera soprattutto la possibilità di qualche temporale con vento da sud che diventerà via via più intenso col passare delle ore e che preannuncia un peggioramento nel corso della notte e della giornata di giovedì, quando appunto arriverà un fronte freddo e porterà cielo coperto, piogge anche intense e temporali anche piuttosto consistenti. È tutto, a più tardi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
2: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
7: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hudson per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresenta un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla 3ª edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: Aria di festa e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
11: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 18 minuti.
2: Punto Zero FM.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
1: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, in

0: Allegas Acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.

0: centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Wow! Cos'è questo?
0: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
1: E sotto?
0: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
0: Sì, sono state completamente rinnovate.
2: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste, in Riva Gulli 1.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
3: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
4: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it. Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 16:17.

0: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
5: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è

0: Mercato Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
8: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
11: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
12: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
13: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
14: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
15: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
14: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
15: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
16: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo, con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia, l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
3: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
2: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21, che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
4: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
2: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027. Lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Avviso di ricerca personale. Il CAFC SPA, primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione amministrazione trasparente, selezione del personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante Ristorante Pasticceria. Vi aspettiamo all'hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: Cighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio, vi aspettiamo.
9: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio a tutti, domani cielo prevalentemente poco nuvoloso le primissime ore del mattino, ma già in mattinata arriveranno nubi dal mare, dall'Adriatico, con un flusso da sud, e queste nubi porteranno un aumento dell'osità, quindi cielo variabile, poi nuvoloso addirittura coperto nel pomeriggio. Sulla costa sarà possibile qualche debole pioggia sparsa nel passare delle ore, e in serata forse anche qualche rovescio temporalesco. Il tempo invece rimarrà migliore in montagna, in particolare sulla fascia alpina, dove ce lo rimarrà probabilmente sereno, poco nuvoloso almeno fino alla serata. Temperature massime domani fino a 23-24 gradi sulla costa, attorno ai 24-25 in pianura. Giovedì invece peggioramento del tempo, probabilmente già a partire da domani sera, durante la notte tra mercoledì e giovedì, flusso da sud, vento da sud, quindi o tratti scirocco appunto, vento da sud sulla costa, porterà aria umida e mite dal mare, e questo tenderà a rendere la sera molto instabile. Quindi già nella notte tra mercoledì e giovedì e poi nella giornata di giovedì ci aspettiamo rovesci temporali e piogge che complessivamente saranno probabilmente moderate o abbondanti in Carnia, intense sulla pianura, specialmente sulla pianura più orientale, e anche sulla costa Trieste e Carso. Ci aspettiamo anche dei temporali che potranno essere più consistenti probabilmente durante la notte e poi via via meno intensi col passare delle ore, quindi durante la giornata di giovedì. Giovedì ancora vento da sud, anche a tratti sostenuto, che poi tenderà a girare di libeccio fino alla sera di giovedì, quando entrerà vento da nord con qualche raffica sostenuta in montagna, e poi col passare delle ore entrerà a bora, poi che sarà inizialmente sostenuta, forse anche qualche raffica forte nella notte tra giovedì e venerdì, poi progressivamente un lento miglioramento del tempo. È tutto, buona serata.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giorgio.

0: ragione. Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: È il momento giusto per regalare.

0: Pausa relax, a solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Nazia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
1: Wow, cos'è questo?
2: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
1: E sotto?
2: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
2: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
7: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
7: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio Punto Zero ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Grazie all'ascolto da Laura Carchidi, oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste è affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanage, Seca Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
3: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
10: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
11: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
12: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
13: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
0: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19:03.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale. Così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste è affondata. L'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. E a più tardi.
3: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana Colana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: giù.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Lucine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Tempo ancora determinato da un po' di nuvolosità sulla zona di costa, richiamata da una depressione in quota che si porrà sul centro Italia, richiama un flusso da sud piuttosto umido, ma soltanto in quota, senza precipitazioni. Quindi il cielo rimarrà questa mattina ancora tra poco nuvoloso e variabile, con schiarite via via progressivamente più ampie, fino a diventare anche sereno col passare delle ore. Sulla costa venti direttamente di brezza, piuttosto debole. Temperature massime fino a 23-24 gradi sulla costa. Domani inizialmente prime ore del mattino forse ancora cielo poco nuvoloso, ma poi nuvolosità in aumento per l'arrivo di nubi basse da sud, dal mare, dall'Adriatico, quindi il cielo che nel corso del pomeriggio diventerà anche nuvoloso coperto, con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. È possibile verso sera soprattutto la possibilità di qualche temporale con vento da sud che diventerà via via più intenso col passare delle ore e che preannuncia un peggioramento nel corso della notte e della giornata di giovedì, quando appunto arriverà un fronte freddo e porterà cielo coperto, piogge anche intense e temporali anche piuttosto consistenti. È tutto, a più tardi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Punto Zero FM.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: giù. Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso.

0: Si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: Wow! Cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
1: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
1: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: In Israele è l'anniversario del 7 ottobre. Tra allerta e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
2: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre. Se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato. È l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali: alle 18.30 il raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato: "Non hai protetto mio figlio, vergogna".
0: Assegnato allo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
3: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano a soluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò, cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
10: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
11: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
12: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
13: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy,

0: mabuganga.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
2: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
7: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
9: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

giù. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.

0: Forse anche qualche rovescio temporesco. Il tempo invece rimarrà migliore in montagna, in particolare sulla fascia alpina, dove ce lo rimarrà probabilmente sereno, poco nuvoloso almeno fino alla serata. Temperature massime domani fino a 23-24 gradi sulla costa, attorno ai 24-25 in pianura. Giovedì invece peggioramento del tempo, probabilmente già a partire da domani sera, durante la notte tra mercoledì e giovedì, flusso da sud, vento da sud, quindi ho tratti scirocco, appunto vento da sud sulla costa, porterà aria umida e mite dal mare, e questo tenderà a rendere la atmosfera molto instabile. Quindi già nella notte tra mercoledì e giovedì e poi nella giornata di giovedì ci aspettiamo rovesci temporali e piogge che complessivamente saranno probabilmente moderate o abbondanti in Carnia, intense sulla pianura, specialmente sulla pianura più orientale, e anche sulla costa Trieste e Carso. Ci aspettiamo anche dei temporali che potranno essere più consistenti probabilmente durante la notte e poi via via meno intensi col passare delle ore durante la giornata di giovedì. Giovedì ancora vento da sud, anche a tratti sostenuto, che poi tenderà a girare di libeccio fino alla sera di giovedì, quando entrerà vento da nord con qualche raffica sostenuta in montagna, e poi col passare delle ore entrerà a bora, che sarà inizialmente sostenuta, forse anche qualche raffica forte nella notte tra giovedì e venerdì, poi progressivamente un lento miglioramento del tempo. È tutto, buona serata.
1: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: butti giù.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Cighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre, Cighedaccio, vi aspettiamo!

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
2: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Centro Commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

Milano. Mio fra corre da sé, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti adesso.

0: Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warmbad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.

0: sciroppo di trap con Joe DJ.
1: Axo.
2: Now turn that up.

0: Zora. Hustle.
1: Ero mani nella sacoche.
0: Hustle.
1: Polizia cerca la password.
0: Hustle.
1: Ero mani nella sacoche.
0: Hustle.
1: Polizia cerca la password.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su Palmanova.

0: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: Fighidaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945 e fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre, Fighidaccio, vi aspettiamo!
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
5: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino

0: 注。
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia,